0: you.
1: Do you want to?
2: What is it?
0: How are you doing?
3: Sono valido per lo che sono e per lo che tengo. Io tengo una sola.

0: sei in fronte come se fossimo dei criminali.
1: Io non ho niente da nascondere.
2: Hai visto Lucille?
3: No, signora, ma forse è in infermeria con Denise. Vado a vedere.
2: Vado io.

mi lasciare parte! Dio scomuro! Lutto mio da! Lutto narambo tastam! Lutto narambo tastam! Anche sono! Il lasciare parte! Parte! Uno tra sacrum! Il Deus Sanctum!